Perché siamo ora che dobbiamo fare la partita, prima di andare a casa.